0: Apaçık Radyo.
1: Itabella.
2: Via, via. Vieni via di qui.
1: Çizmeden çıkan her türlü tını.
2: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questi.
3: Hazırlayan ve sunan Johnson Saiz.
2: Pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck my baby, that's wonderful.
1: Perşembe 13'de Apaçık Radyo'da.